0: Welcome back to CFN Live and World News. A new UNICEF report warns that children, who make up about 1 in 3 internet users globally, are rapidly adopting AI tools faster than adults. The report calls for stronger safeguards and child-centered policies as the technology becomes increasingly embedded in everyday digital life.
1: Nessuno mi ha insegnato a utilizzare l'intelligenza artificiale. Si prova a utilizzarlo, si prova a capire che cos'è e poi piano piano nell'utilizzarlo sempre più spesso, costantemente, quotidianamente, si inizia